un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

vuota che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.